0: Victorino!
1: Victorina!
0: Victorina!
1: Victorina!
0: Victorina!
1: Causa ininchista, jaguarispa.
0: Victorino!
1: Victorina!
2: Kaira tu kama, chaya chimorgaiku, zicht arina wakichita,
0: zicht arina,
1: zicht arina,
0: zicht arina,
1: causa ininchista,